cicale. Cantiamo il futuro anche se non c'è. Tutti formiche, noi cicale.

Viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover, viamo cover